Dios, fino al sol sacramento, mirabili, pasiones, tu memoria, meri, Christi. Tribu et fesumus, vita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, od redenzionis tui fructum minoris iubitari,